0: Mike.
1: Mon nom est Chorangi. Ama Verni. Ama Mastike. Awa kabu ebiro bia kwa shombao. Ebiuma na manyumba.
0: Ama nzanza wa yabiri temesia musanane rufu pente plaskone.
2: Esiri fasere. Okutwetu katu mikokosho garaje shame toka.

0: 102 FM.
1: Radio Moto Butembo Beni. Radio Moto Butembo Beni.
2: Radio Yara.